0: marce, certamente, ma vogliamo anche dare spazio alle persone comunissime che ci chiamano ogni giorno. L'importante è che sia qualcosa di diverso da portarti ad Ostuni. Cioè, voglio dire, comincio io, va bene. Poi, se volete sentire una canzone, ve la facciamo sentire, la sentiamo volentieri anche noi. Ci mancherebbe. Ecco, non vogliamo, non pretendiamo grandi cose, così una normalità,
1: certo,
0: che sia magari un po' diversa dalla quotidianità.
2: Pronto, sì, sono Maria Adele di Varese.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, volevo sentire la canzone Maria Elena.
0: Maria Elena. Va bene, sì, vediamo se sì, se possiamo te la mettiamo
1: sentiamo
0: volentieri.
1: Sentiamo la regia.
0: Anche perché sapete che dopo di noi c'è Franco, c'è un programma di Franco di due ore, lui proprio, quel programma è proprio... nato
1: studiato,
0: per accontentarvi,
1: esatto,
0: quella volta.
2: Bene, grazie.
0: Ciao. Comunque, se possiamo, se la troviamo, se è sotto
1: Maria
0: mano,
1: Elena, certo,
0: Maria
1: certo,
0: Elena,
1: certo,
0: ce la mettiamo volentieri.
1: No, però hai detto che noi lo facciamo di mestiere, ma tu, Agostino, secondo te ci sono dei mestieri che sono completamente spariti o spariranno a breve, secondo te?
0: Tanti. Perché? Tanti. Da noi mancano, a parte che da anni manca il ciabattino, manca il falegname. Ma tanti mancherebbero i fornai.
1: Il ciabattino, quando una volta si faceva riparare le scarpe, perché adesso non si usa
0: ritorniamo
1: più.
0: Ritorniamo.
1: Pronto?
3: Pronto, buongiorno Pierangelo.
1: Sì, buongiorno. E Agostino, sì.
3: Agostino.
0: Buongiorno Lucia, buongiorno.
3: Allora, sì, sono la Mourinho per...
0: per gli altri, per me sei Lucia.
3: Vabbè. Mi sarei emozionata. Allora, siccome è dura entrare a Luna da Franco, adesso ho preso la linea e è dura per domani, posso fare gli auguri in anticipo ad Agostino?
0: Certo, certo, volentieri.
3: È anche il mio compleanno domani.
0: Anche il tuo compleanno domani.
1: Doppi auguri, auguri.
0: Che meraviglia. Che meraviglia, che meraviglia.
1: E mangiate la torta insieme, dai Agostino.
0: Esatto. Lei non può perché il diabete è alto, io no.
1: E mangia anche la sua parte.
0: Mangio anche la sua parte. Va bene Lucia, noi ti ringraziamo e abbiamo gli auguri anche a te che compie gli anni domani.
3: Va bene.
0: Ciao Luci.
3: Qualsiasi canzone va bene.
0: Perfetto.
3: Quella che piace a...
0: Bene. Benissimo.
3: Zio.
0: Va bene, dai. Va bene, va bene.
3: Ciao, bacione a tutti.
0: Grazie, grazie Lucia, tanti auguri.
1: Un abbraccio.
0: Per
1: grazie,
0: il tuo compleanno
1: grazie,
0: domani,
1: grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Per l'onomastico. No, certo, ma è naturale che con l'evolversi delle cose... Noi, allora, prendi anche nel nostro piccolo. Noi quando facevamo 20 anni fa le trasmissioni in diretta servivano almeno 3 cameraman.
1: Sì.
0: Oggi col sistema robotizzato e automatizzato facciamo tutte le trasmissioni senza cameraman.
1: Esatto.
0: Quindi già è una figura che non è sparita, però se ne servivano 100 ne servono 3.
1: Sì,
0: quindi io parto sempre dal racconto. Mio papà lavorava nei campi. Non era proprietario, era dipendente. Del padrù, perché dovevi chiamarlo il padrone.
1: O sure padrù, come si diceva.
0: Io ho una soddisfazione, però nella vita l'ho avuta. Mio papà è morto molto giovane, è sepolto nel cimitero. Il padrù è sepolto fuori dal cimitero, quindi è una piccola e magra soddisfazione. E ricordo che la domenica mattina... Io sono nato in un cortile, era una palazzina orizzontale, non era un condominio, fatta orizzontale. 13 mini appartamenti, 12 mini appartamenti, 13 famiglie.
1: Numerose.
0: E numerose. La domenica mattina affilavano la falce per tagliare l'erba a mano. C'era questa specie di incudine piccolo con questo martello, e le 7, 8, 10 persone a battere col martello, poi veniva affilata con una pietra. E andavano nel campo, si mettevano a scala, se no era pericoloso, e falciavano questo campo. Ci si impiegava, credo che 4-5 ore riusciva ad andare una volta dall'altro capo del terreno, se non era molto lungo.
1: Che lavori.
0: Arriva poi questa diavoleria che io me la ricordo, l'attaccano al trattore, andava e veniva con una velocità miracolosa e vedevi l'erba falciata in pochissimi minuti. queste figure sono sparite.

0: sparite, ma è l'evoluzione che fa sparire le figure. Il problema è doppio: la popolazione aumenta, non in Italia, ma la popolazione aumenta. Non aumenta in Italia, ma vengono qui gli immigrati, quindi è come se aumentasse la popolazione italiana.
1: Certo.
0: E il lavoro diminuisce, perché laddove servivano 10 persone, oggi ne serve una. Io ricordo che i tempi di cui ti stavo parlando,
1: In campagna
0: i
1: arriva
0: tempi di
1: tanta
0: mio papà,
1: gente.
0: nasce il villaggio sereno a Brescia.
1: Sì,
0: Il
1: famoso.
0: villaggio sereno di Brescia è tutto popolato da coloro che dalla campagna,
1: Sono andati in città.
0: in città, ricercano il lavoro, perché dove lavorava mio papà, che erano in 30 dipendenti, ne erano rimasti uno, due.
1: Con l'arrivo delle
0: E
1: macchine.
0: 28 si sono trovati senza lavoro, quindi sono spostati verso la città cercando lavoro nelle
1: Certo,
0: fabbriche.
1: c'era poi c'era le grandi fabbriche, l'UM, la Iveco.
0: Nasce il villaggio sereno più popolato da questa gente che veniva dalla campagna. Quindi è ovvio che i lavori si evolvono. C'è stato un momento in cui il ciabattino non serviva più, perché la scarpa, quando aveva un segno, la buttavi via. Quello però ritorna. Vedrai che ritorna.
1: Perché anche le scarpe che tipo che, oppure te le passavi le scarpe,
0: Tu che
1: no?
0: se ne passavi?
1: No, c'era il fratello maggiore, il fratello
0: Sì,
1: minore.
0: due o tre numeri più, due o tre numeri meno,
1: Andava sempre bene.
0: andava bene lo stesso.
1: Pronto?
2: Buongiorno, pronto. Sono
1: Buongiorno.
2: Marisa di Pino Mornasco.
0: Marisa, buongiorno.
1: Buongiorno Marisa.
2: Saluto il signor Agostino e lei,
1: Buongiorno.
2: signor Pierangelo, che è la
1: Grazie.
2: seconda volta che la chiamo.
1: Grazie, grazie
2: L'ho
1: Marisa.
2: chiamata la prima volta che era in trasmissione
1: Sì,
2: e oggi.
1: tutto
2: Spero che
1: bene?
2: metti tutto bello.
1: Grazie,
2: Signor
1: grazie.
2: Agostino, tanti auguri anticipati.
0: Grazie, molto gentile
2: Però vi
0: Marisa.
2: telefonerò ancora.
1: Certo.
0: Quando vuole Marisa, noi siamo molto
1: Ecco.
0: contenti, siamo molto.
1: Grazie Marisa.
2: Metta i brani, signor Agostino, è un canone per mettere i brani.
1: Agostino è unico su
0: Io
1: questo,
0: passo
1: eh.
0: delle ore a cercare i brani.
2: Lui e Mario sono bravi.
0: Pierangelo
2: E
0: lo sa.
2: anche lei, signor Pierangelo.
1: Grazie, grazie. Siamo una bella squadra.
2: Buongiorno e
1: Siamo
2: buona
1: una bella
2: giornata a
1: squadra.
2: tutti e due.
0: Grazie
1: Grazie.
0: Marisa, grazie, buona
1: Siamo una
0: giornata.
1: bella
0: Grazie,
1: squadra, non è questione di
0: grazie, grazie.
1: più uno più bravo. Siamo una bella squadra e tutti insieme diamo qualcosa.
0: E quindi è naturale la domanda che tu dici, sì, cambieranno. Se tu guardi le trasmissioni televisive e sui canali nazionali, su 10 professioni io 9 non ne conosco. Fanno tutti qualcosa che io non ho mai sentito. Non ci sono muratori, falegnami,
1: È vero, è vero, è
0: elettricisti,
1: vero. Eh sì, cambia.
0: idraulici. Cosa fai tu l'idraulico? Mai sentito neanche uno. General
1: Esatto.
0: manager di cosa?
1: Esatto.
0: Cioè, capisci?
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono Carla di Cremona.
1: Buongiorno,
0: Carla.
1: Carla, buongiorno.
2: Con questi racconti remoti mi portate alla luce mio papà quando batteva il ferro, la falce col
0: Ti
2: martello.
0: ricordi?
2: Ah,
0: Sì, ma
2: guarda, poi
0: facevano. È che noi.
2: venivano a casa quei cari contadini sudati, perché allora c'era pudore, con la camicia bagnata e tutti gli arnesi sulle
0: Carla,
2: spalle.
0: Carla, non ce n'era neanche uno con la pancetta.
2: No,
0: Erano tutti belli, mettevano la camicia la domenica,
1: si stava in forma.
2: avevano il coraggio di cantare lungo quei
0: È
2: sentieri
0: vero.
2: alberati,
0: È vero.
2: così belli, guarda, e sono cose bellissime che oramai è passato remoto. Io ho quasi un secolo di vita, ragazzi, me lo ricordo il passato,
0: Me lo
2: molto
0: ricordo
2: bene.
0: anch'io, anche se è un po' più di un secolo.
2: E cantavano, non so dove trovavano il coraggio, stanchi, morti.
0: Però sai cosa c'è? C'era la serenità dentro e fuori, ne abbiamo parlato
2: Sì,
0: ieri.
2: sì.
0: Tornavano le loro famiglie, dove la famiglia era
2: Sì.
0: famiglia.
1: Era
0: Hai
1: fondamentale,
0: voglia tu di
1: esatto.
0: dirmi, hai voglia tu di dirmi, io non parlo del matrimonio religioso, non voglio parlare di quello, perché il matrimonio religioso è un'invenzione. Ma il matrimonio, quello legame fatto in comune, era proprio una. Dire, io prendo te per sempre, facciamo le cose insieme. Quindi si andava al
2: È
0: lavoro,
2: bello,
0: si tornava belli
2: bello.
0: sereni dai figli che erano tanti, dalla moglie,
1: E si stava insieme,
0: e
1: si
0: si
1: parlava.
2: stava. L'amore, venivano a casa, trovavano una zuppa, erano contenti, si
0: Sì, sì,
2: mettevano
0: sì.
2: fuori col panciolino fuori dalla porta con due fette di polenta e una fetta di salame in mezzo.
0: Sì.
2: Guarda,
0: Io
2: era una cosa.
0: ricordo, magari te la ricordi anche tu, perché ai tempi di mio nonno poi questa cosa è andata persa. Prendeva la polenta avanzata, perché non si buttava nulla, quindi sì, la polenta che avanzava era tanta manna. E questo mio nonno la tagliava a fette piuttosto sottili e la faceva in una padella, ma era dolce, ci metteva lo zucchero. Io non ricordo, sì, che ero un bambino, sì, ho questo vago ricordo, non ho più visto.
2: Buonissima, come la zucca, anche la zucca.
0: Ma la polenta dolce però, cioè ci metteva
2: la polenta dolce, sì, sì, sì. Ma io la mangiavo con lo zucchero la polenta, non c'era nient'altro.
0: Sì, sì, quello
2: quando
0: che c'era.
2: Quando non ero da sola,
0: quello che c'è. Poi ho un altro ricordo.
2: Dimmi.
0: Un altro ricordo. La minestra che avanzava,
2: sì,
0: la prendevano con il cucchiaio e la buttavano in una pentola d'olio, qualcosa.
1: Sì, facevano. Io la...
0: non ricordo, non lo ricordo i nitidi di questa cosa che non... era, so che c'era questa pentola che secondo me era olio bollente. E ci buttavano dentro dei cucchiai di minestra e facevano delle, sì, palline, delle boh. Ho dei ricordi un po' così.
2: Non si buttava via niente,
0: no,
2: con
0: no,
2: riso avanzato la mia mamma prendeva un uovo, un po' di farina di mais e questo e quel faceva la Bertolina.
0: Brava. Sì, sì,
1: mi veniva il nome.
2: La sotterrava nella cenere calda e facevamo la torta margherita con le uova fresche, con
1: la
2: le
1: Bertolina,
2: brasse fuori dal camino, un treppiedi e la teglia e sopra le brasse sopra il coperto.
0: Sì.
2: Coperto,
0: sì, sì,
2: venivano,
0: sì,
2: fuori di quelle torte.
0: Non avevamo, non... il colesterolo alto,
2: no,
0: non avevamo la glicemia alta. Ricordo,
1: forse perché non si provava. Però.
0: Io ricordo, ma dai, ma no, ma erano tutti filiformi. Io ricordo i nonni una volta. Quello, questi pantaloni a righe, adesso io non so che tipo di tessuto fosse, erano a coste, a righe, che ne so io. Tipo velluto, brava.
1: Velluto.
0: Poi avevano questo
1: gilet
0: crozet con dentro l'orologio a taschino.
1: Assolutamente.
2: Sì,
0: con dentro,
2: sì,
0: l'orologio a taschino.
2: La rapa, l'orologio.
0: E la giacchettina. E i bottoni, sì, si allacciavano. Erano tutti belli magri, erano tutti. Non era... E quindi no, è chiaro che colesterolo e che dicevi...
2: No, non c'erano.
0: Eppure si mangiava carne di maiale.
1: C'erano gli animali,
2: ragazzi,
1: il maiale.
2: Ragazzi, un uovo che l'avevamo dalla gallina, era tanto. La mia mamma lo tagliava metà me, metà mia sorella, metà un uovo. E brontolavamo io e mia sorella, chi c'aveva la metà più grande, tu c'hai la metà più grande.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E lo schiacciavo con la forchetta, ci mettevo un guccio d'olio e via. Cucciavo sulla polenta.
0: però io ricordo da bambino, ogni tanto si tirano fuori i ricordi dei bambini, che sono quelli che ti hanno lasciato un po' il segno. E secondo me andava anche bene, perché la distinzione tra,
2: certo,
0: la borghesia e, per esempio, il prete, il maestro,
2: certo,
0: il, che ne so,
1: il dottore,
0: il dottore, era una categoria che noi guardavamo, certo, un po' dal basso, sì, verso l'alto. E ricordo che quando si faceva da mangiare, cara Carla, sì, e si mangiava tutto, io ricordo persino le budella dell'animale che venivano lavate con la farina rossa e le mangiavano. Della gallina,
2: ma certo,
1: sì, ma anche le zampe
0: le mangiavano.
2: Buonissime. Ascoltate, ragazzi, mia mamma quando sventrava la gallina prendeva la cresta, le punte delle ali, i barbelli sotto, le budelle, infilava un fagiolo in una punta di un coltello e le apriva, perché il coltello apriva il budellino e il coltello
0: puliva,
2: la tagliava, e poi andava alla tromba fuori, perché c'era l'acqua fuori allora,
0: certo,
2: e poi prendeva una manciata di grano, di farina,
0: farina rossa,
2: turco,
0: sì,
2: se le frigava in,
0: oh,
2: mano,
0: allora ricordo bene. E ho anche un ricordo che noi si mangiava alle 11, perché si andava, il papà lavorava, sì, nei campi, e c'era, sì, ste padella che la ogni tanto la passava uno che la stagnava interno, perché erano di rame,
2: il paiolo della polenta, il paiolo,
0: la stagnavano, e c'era questa padella con dentro sta roba qui che sta dicendo adesso la carne che oggi buttiamo via, e c'era un pezzo di carne che non ricordo, forse no, non ricordo un pezzo di, l'unico pezzo di carne che era lo tenevi per il nonno. Arriva il portalettere, noi avevamo un rispetto per tutte le divise, tutti una volta era così. Alza il coperchio, noi eravamo pronti per mangiare, polenta fumante, ste padella con dentro le budella, le raspe, tutta quella roba. Lui alza il coperchio e quell'unico pezzo di carne
1: lo prende lui
0: e se lo mangia.
1: No.
0: Me lo ricordo ancora oggi, ero un bambino, 4, 5, 6 anni, l'avrei ucciso.
2: Credo che eri bambino. Cioè,
0: l'avrei ucciso, era l'unico pezzo di carne che c'era in quella padella schifosa, con dentro tutti gli avanzi della gallina, pezzo di carne lo prende, e nessuno ha detto nulla perché era il portalettere, aveva la divisa.
2: Aveva una... E vi dirò di più, avanzava poco perché allora c'era,
0: non avanzava niente.
2: Però c'erano i poveri che andavano alla porta e dicevano fate la carità,
0: mi ricordo,
2: per amor di Dio. La mia nonna Erminia, se avanzava un po' di minè, c'era la scodellina per lui, il cucchiaio, ogni martedì veniva. E allora questa... metteva un pugno di riso in più, faceva un po' di...
0: Questa
2: la teneva per il povero, viene il poverello dopo, ce la diamo.
0: Questa è la carità
2: casa
0: cristiana, anche questo me lo ricordo, aveva una specie, sì, di sacco attaccato, sì, alla pancia,
2: bravo,
0: con dentro la farina,
2: bravo,
0: con dentro il pane, con dentro di tutto, poverino.
2: E poi le davo mezzo bicchiere di vino il Clinto,
0: ah,
2: perché avevamo,
0: Clinto,
2: avevamo l'uva nell'ortaglia, noi eravamo ortolani, portavamo la verdura al mercato, e c'era la vite proprio, e andavo dentro io nel mastello a pestare.
0: Con i piedi.
2: Ah, che dai ricordi.
0: E ricordo anche quei periodi che passavano i frati a raccogliere quello,
1: certo,
0: quello che,
1: sì,
0: trovavano,
1: che erano quello, turco, sì, sì, erano
0: quello che davi, insomma,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: i frati,
2: sì, sì,
0: i frati.
2: Sì. Allora c'era tanta carità, c'era povertà, ma c'era carità.
0: C'era carità, oggi che abbiamo di tutto, piuttosto
2: la
0: lo buttiamo.
2: Ancora una cosa, poi vi lascio, ragazzi. Ma mia nonna al paesello là, di Castelverde, provincia di Cremona, era brava solo lei a fare le punture. Allora si faceva volare la siringa nella sua scatolina.
0: Bollire, con detto il filo. Con detto il filo.
2: C'era in ballo la tubercolosi. Allora,
0: ragazzi,
2: la mia nonna non ha mai voluto niente da me. La sera c'erano sempre 3-4 persone che facevano punture, ne aveva due di siringa.
0: Fare più tiri in serie. Sì, sì, ricordo,
2: se è,
0: ricordo.
2: Se non è andata in paradiso mia nonna, non ce l'ho nessuno.
0: Sono andati tutti quelli di una volta, ma ci andiamo anche noi. Ci andiamo anche noi. Tardi?
2: Sì, speriamo,
0: non, abbiamo non abbiamo fretta, Carla.
2: Si
0: tardi?
2: Fa per no, neanche io. E poi io ho telefonato su a Peter, là, mi ha detto che il paradiso è pieno.
0: È pieno,
2: e
0: allora stai, allora, sì,
2: io ci voglio andare.
0: Allora stai a casa, dopo ti racconto. Dopo ti racconto la barzelletta su San Pietro.
1: Sei in lista d'attesa. Ciao Carla, grazie.
2: Grazie.
0: No, ma stai scherzando, anzi, con piacere.
1: Pronto? Pronto?
3: Ciao Alberto.
1: No, sono Pierangelo.
0: Io non so, ma vedo che sta andando una replica su un altro canale.
1: Ma voi state vedendo Alberto?
0: Ma può darsi che stia andando una replica su qualche altro canale.
1: Può essere, non lo so.
0: Va bene, ecco, quindi questi bei ricordi che ci riportano un po'. Come ascoltare una vecchia canzone e dire che bella canzone, insomma, questi bei ricordi. Che io ero un bambinello.
1: Pronto?
4: Pronto, state tirando fuori tutte le robe belle lì.
0: Una volta erano belle davvero perché ci si voleva bene.
1: Chi parla?
4: I ricordi belli che ho passato anch'io, mi state facendo piangere.
0: Non è?
1: No, non dobbiamo.
0: No, dobbiamo ricordare questi momenti belli.
4: Perché sono ricordi belli, ma sono anche ricordi brutti, perché una volta la fame la facevi.
0: Ah, c'era assolutamente, sì.
4: Mi ricordo mio papà, cioè mia mamma stava in maiale, mia mamma con le galline, con le budella faceva
0: si mangiava destra, tutto, sì, sì,
4: tutto,
0: sì, sì.
4: Tutto. Adesso si lamentano di tutto.
0: Cos'era la minestra sporca? Sentite, ricordo un nome,
4: riso sporco.
0: Riso sporco, cos'era?
4: Sì. Mia mamma teneva un po' di chiamavano in dialetto
0: di pestum, certo, pestum, certo,
4: faceva il riso sporco,
0: era buono tutto, avevamo fame.
4: E le grattarelle, le cicorie, quante che ne ha mangiate, fagliela mangiare adesso.
0: Adesso sono abituati bene, ma mangiano male, perché tutti i bambini sono, se non obesi, comunque fuori peso. Mangiamo male con questi, se noi sapessimo il succo di frutta, quanto fa male, che cosa contiene il succo di frutta, cosa contengono tutti quei cibi preparati di solo da scaldare, noi addirittura cibi non solo scaduti ma marciti e fatti disinfettati per poter farli diventare alimentari.
1: È vero, è vero.
0: Tornerei indietro su quella cosa lì, tornerei indietro.
4: Ma sei Agostino, te, che mi parli?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sono io.
4: Ma
0: anche voi, stiamo bene insieme,
1: ok?
4: Io prendo tanta roba da voi.
0: Brava,
1: grazie
0: per quello che si sente che sei giovane. Grazie, adesso, buona giornata.
2: Adesso mi manca la Sonia. Perché
0: arriva, lunedì c'è.
2: Lunedì c'è, meno male.
0: Arriva. Okay. Grazie, ciao, grazie, buona giornata. Arriva la Sonia. Lunedì,
1: certo,
0: arriva.
1: Da lunedì si riparte con la programmazione normale. Pronto?
5: Ciao Alberto.
1: Non è Alberto.
0: Se ci danno i numeri così li vediamo.
1: Allora,
0: per capire.
1: Però ad esempio... Il maiale era un animale importante in famiglia, perché tutti allevavano, si dice,
0: ricordo,
1: così, il maiale.
0: Sì, allevavano il maiale. Ricordo che verso la fine il maiale si moriva di vecchiaia a novembre. Moriva. negli ultimi tempi, verso ottobre, giù di lì, addirittura c'era chi lo portava in casa. Perché se ti rubavano il maiale,
1: non mangiavi per
0: tutto l'anno.
1: Pronto?
6: Buongiorno signore.
1: Buongiorno.
6: Ascolti, saluto caramente Agostino, sono la Lucia di
0: Ciao Bergamo. Luci, ciao cara.
1: Ciao Lucia.
6: Ah, bello. Ascolta,
0: ti ringrazio perché sento che mi saluti sempre anche da Franco. Grazie a Luci.
6: Sì. Ascolta, io ti racconto una storia di mio papà, una verità. Avevo 8-9 anni. Alle 4 di mattina o 3 e mezzo si alzava, andava nel campo per il grano turco, praticamente a zappare e tutto via dicendo. Tornava alle 9:30 a casa.
0: Quando arrivava il caldo?
6: Faceva? Riscaldava la minestra, metteva la polenta col vino.
1: La polenta col vino.
0: E della minestra?
6: Lo giuro, sì, è vero.
0: Il chiedo di ricordare, poi, vino rosso, sì.
6: Alle 4 mi tornava ancora nel campo.
0: Ah, Madonna, fa da lavorare, ragazzi, ma tanto.
6: E quanto fieno che portava a casa con le spalle, con la traschiera, poveretto. Quanto lavoro che ha fatto.
0: Aveva
6: due mucche.
0: Sì.
6: Capito, Dio,
0: che tribula. Però ciao, chi aveva la bucca?
6: Avere qualcosa di andare a prendere un po' di pane.
0: Però chi aveva la bucca, un po' di latte, un po' del latte, il formaggio, il burro, sai?
6: Sì, ma
1: se la cavava.
0: Te la cavavi, immagino.
6: La mamma sempre ammalata.
0: No, Madonna.
6: Poi il papà poverino ha fatto una vita d'inferno, guarda.
0: Vabbè.
6: Niente, ascolta Agostino, domani è Sant'Agostino,
0: grazie.
6: Ok?
0: Sì,
6: io ti faccio già in anticipo gli auguri, ma
0: grazie,
6: perché
0: cara.
6: Domani sai, certo. Ho la mia partenza ancora per un paio di giorni.
0: Dai, che vedrai che si risolve
6: tutto. Dove vado?
0: Dove vai?
6: Ti corro, c'è le lacrime. Niente, dai, ci risentiamo. Un abbraccio.
0: Su Lucia,
1: forza,
0: mi raccomando,
1: coraggio,
0: un abbraccio a te.
1: Dai.
0: Ho voglia di vederti, vedrai che presto ci vediamo senz'altro. Presto.
1: Allora, va bene.
0: Sì, erano tempi così. Stavo dicendo che c'era chi addirittura il maiale se lo portava in casa per paura te lo rubassero.
1: Sì.
0: Perché era, tra l'altro ricordo, anche il maiale era molto importante che fosse grasso, perché il grasso poi lo usavano per fare da mangiare tutto l'anno.
1: Certo.
0: Solo che lo faceva ingrassare, io ricordo, davano al maiale l'acqua, se facevi il riso, facevi la pasta, davano con l'acqua lì. Le bucce di patate, quando era fortunato una palettata di farina e un po' di pane, ma il pane non avanzava, perché c'erano anche i conigli, c'erano i figli prima. Pronto?
1: Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Signora.
7: Buongiorno, sai che sono l'anonima, Agostino mi conosce molto bene, lo sai, sono la Giuliana, lo sa benissimo.
1: Certo.
0: Ciao Giulì. Sì.
1: Ciao Giuliana.
0: La Giuliana, quella che dico io.
7: Sì,
0: che abita qui vicino.
1: Certo.
7: Ecco,
0: ma che piacere.
7: Mi ricordo la tua mamma, sai che io ero da quelle parti.
0: No, aspetta Giuliana, e... no, che Giuliana...
7: Ascolta, quella di Paolo, il ballerino.
0: Ah, ma allora quella che abita qui vicino a noi.
1: Certo.
7: Sono qua. Adesso lo sai che sono qua a Brandico.
0: Ti sento con una voce di ventenne, quindi che ha la facchica, non lei?
7: No.
0: Mi sembra che hai vent'anni.
7: Tutt'altro.
0: No, Giuliana, su per favore, dai. Su.
7: Ascoltami,
0: vai.
7: Ecco. Sai che vi ascolto sempre, io gli dico l'anonima, lo sa.
0: Ma come ti sento volentieri, Giuliana, come ti sento volentieri?
7: Ma guarda, io volevo chiamarti privato.
0: Ma come ti sento volentieri?
7: Guarda, perché adesso in questo periodo ho passato di tutto e di più, però ormai sono vecchia.
1: Ma
7: ho
1: va.
7: Un anno più di te.
0: Allora, noi siamo da troppi anni giovani.
1: Bello questo.
7: Diversamente.
1: No, bello
0: da
1: questo.
0: Troppi anni giovani. No, Giuliana, no, ripeto, non diciamolo così per scherzo, ma non crediamoci. perché ecco, vogliamo stare bene, perché poi Dio è riservato per noi, lo sa solamente lui, quindi non possiamo dire...
7: Sì, ecco. Lo sai cosa, certo, che è successo a te, è successo ecco, a Dio Ballerino, ecco, lo sai che è morto
0: lo sappiamo.
7: Malamente, però... Il Signore ha voluto così.
0: Ma sono cose che sa solamente lui, ecco, vorrei sapere anch'io.
7: Mi ha fatto ricordare tante cose, quelle cose che avanzava la minestra o il riso, ero le virtuldine.
0: Virtuldine, sì. Che le facevi, le buttavi nell'olio, che ne so,
1: non le impastavi.
7: No, bisognava mettere
1: con la farina.
7: Un pochino di farina, dopo col cucchiaio le buttavi dentro.
0: Ah, ecco, le buttavi nell'olio bollente.
7: Certo,
0: sì.
7: C'era
0: olio.
7: C'era
0: Olio, sarà stato il grasso del maiale o era olio?
7: Del maiale. Dopo mi ricordo, piccola, ti ricorderai, sai che passava quello del Vertical?
0: Sì.
1: Vertical.
7: Ecco, sì. La mia mamma, eravamo poveri in canna, ma lei la paletta di farina gliela dava.
0: E lui faceva girare queste manovella.
1: È bello il Vertical.
0: Sì, faceva girare queste manovella.
1: È lo strumento.
0: È un carillon. Certo.
1: Ma dai.
0: È un carillon grosso.
7: È un carillon grosso
0: su un carretto.
7: E dopo lui prendeva una paletta di farina che non l'avevamo neanche.
0: Erano già gli artisti di oggi, hai capito?
7: Certo. Adesso vi lascio, Agostino.
0: Ciao, che
1: ciao Giuliana.
0: Salutami tutti. Tu sai di chi vuoi, tutti, la L, tutti.
7: Ecco, ascoltami, ti mando un bacio
0: anch'io.
7: A mio Pierangelo.
0: Grazie, Pierangelo, lascia stare Pierangelo,
1: Giuliana.
0: Fa sesso d'aria la Pierangelo.
1: Ciao Giuliana.
7: A mio Pierangelo, sì, perché lui si ricorda nella sua mente.
1: Sì, assolutamente.
7: E poi è molto, molto loquace, è molto bravo.
1: Grazie,
7: basta.
1: Sei troppo gentile,
7: Agostino,
1: basta Giuliana.
7: Vi ho visto, guarda su.
0: No, non scherziamo Giuliana, per favore, perché voi siete coloro che con noi sono passati gli anni.
1: Sono
0: tutti
1: cresciuti
0: anni,
1: con noi.
0: Dall'inizio della radio, la televisione, il Superpoint, tutte quelle allegite, tutte quelle cose belle lì. Quindi no.
7: Quando veniva là la tua mamma, mi ricordo ancora, sai che mio...
0: E la mia mamma qualcosa ha goduto di quello che io ho fatto. Mio papà no, ma mia mamma sì.
1: Angela.
7: Sì. Ecco, perché mio suocero faceva il fruttivendolo, eravamo lì in zona, capito? Erano, ecco.
1: Certo.
7: E niente, un abbraccio, un bacione.
0: Però le pizze come le faceva la Maria non le faceva nessuno.
7: Nessuno, guarda la Maria,
0: ciao,
7: la tua dolce Maria.
1: Ciao Giuliana.
0: Ciao, cara.
7: Giuliana,
0: ciao.
7: Ho esagerato.
0: Ma non dire, ti aspettiamo presto.
1: Ciao, ci sentiamo sempre anche alla radio.
7: Ormai.
0: Almeno al telefono, Giuliana, almeno.
7: Al telefono, perché sono invalida.
0: E anch'io sono invalido, ciao.
7: No, detta sì, invalido.
0: Dobbiamo andare con la pubblicità.
1: Altrimenti ci bloccano qui.
0: Eccolo qui. Funziona o non funziona? Sì.

0: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Tantissimi capi, calzature e grandi marchi ti aspettano con sconti imperdibili.
0: È l'occasione giusta per rinnovare il tuo guardaroba e risparmiare davvero.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
0: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.

0: corsa, mi fa fare le cose, perché bisogna consegnare il divano entro sera, vero? Sì. E poi mi dicono che dobbiamo fare presto. No, a giocastore.
1: E poi non parliamo del Graziano, te, uè, la sua Brescia. Fa tutto lui.
0: Graziano, che figo.
2: Sapevate che 12 milioni di italiani soffrono di insonnia e che circa 3 milioni si alzano la mattina con il mal di schiena? Con l'apertura del terzo punto vendita specializzato, Idea Notte è sempre più vicino a voi per aiutarvi nella scelta del sistema riposo ideale.
3: Dopo gli storici negozi di Cologne e Brescia, ci troverete anche a Rovato, in via 25 Aprile, con un vasto assortimento di materassi, reti, letti, cuscini, accessori antiacaro e poltrone relax alza persona.
2: Da Idea Notte potete trovare i migliori marchi del settore, a prezzi sempre convenienti.

0: Se avete bisogno di qualsiasi tipo di informazione, non esitate a contattarci. Verremo noi al vostro domicilio per una consulenza completamente gratuita e senza alcun impegno. Vi ricordo inoltre che tutti i nostri centri sono dotati di ampi parcheggi privati.
1: Idea notte, proprio una bella idea.

0: Con la fiera di orzi nuovi da Metalmark Centro Arredi, il trasporto e montaggio è gratuito. Dal 27 al 31 agosto, scegli tutto il meglio per arredare la tua casa da Metalmark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
0: È il momento perfetto per rinnovare i tuoi ambienti con qualità, stile e convenienza.
1: Ma fai in fretta! Questa promozione è valida solo nei giorni della fiera.
0: Dal 27 al 31 agosto ti aspettiamo da Metalmark Centro Arredi.
2: Benvenuti al centro Arredi Metalmark, il mobilificio più grande d'Italia, dove puoi trovare tutto ciò che ti serve per arredare tutta la tua casa. Progetta con noi la tua nuova cucina, dei migliori marchi: Creo, Gruppo Lube, Prima Cucine, Gruppo Arredo 3, Evo, Gruppo Mobilturi. Il perfetto equilibrio tra servizio, qualità e prezzo. È questo che offriamo ogni giorno ai nostri clienti. Metalmark Centro Arredi, Viale A2 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Le 11:09, ritorniamo insieme in questa nostra bella mattinata qui su Super TV, 27 di agosto. Ormai il mese di agosto è andato, Agostino, eh?
4: Meno male.
3: Meno male. No, adesso dobbiamo tornare, si torna dalla settimana prossima, ritorna alla normalità.
4: Meno male.
3: No, però dai.
4: Chiedeva Pierangelo all'inizio della trasmissione se alcuni mestieri sono andati persi o sono andati persi. La normale evoluzione, fino a che questa non diventa una corsa. Se si tratta di normale evoluzione, ti si adatti e ti troppo di treno. Si parlava adesso di cose di una volta. Io ricordo molto bene, tu dicevi, avevo mai sentito parlare del verticale, era ste rullo, con, proprio tipo carrion, lungo un mezzo metro giù di
3: lì. Un carretto,
4: questo signore passava, caricava con la manovella e suonava la canzoncina, un pezzo di pane, un po' di farina, poi lui faceva... giornata, perché si accontentavano.
3: L'antenato dal jukebox.
4: Si accontentavano di questo, si accontentavano. Erano i primi artisti di strada.
3: Ma dai.
4: Ma poi tra le cose che sono sparite, ricordo molto bene, quelli che avevano il camioncino venivano a vendere i vestiti.
3: I venditori ambulanti,
4: vestiti, lenzuola. Ricordo chi invece raccoglieva, pensa che io non so, la raccolta differenziata e non differenziata è un'invenzione moderna che fa miliardi. In questo cortile di cui ti parlavo io, che eravamo 12 abitazioni, 13 famiglie, si raccoglieva in una vasca quel poco di scarto che c'era. Oggi vai a comprare un televisore, hai uno scatolone che non sai più dove metterlo.
3: Polistirolo
4: intorno.
3: Cellofan
4: dentro. 4.000 carte scritte in cinese che non capisce nessuno.
3: Esatto, è vero.
4: È tutta roba da smaltire. Più c'è roba da smaltire, più chi fa le raccolte fa miliardi. Perché sarà un lavoro anche un po' umile, ma fanno miliardi.
3: Eh sì.
4: Fanno miliardi. E tra le cose che si parlava, c'era chi veniva di una volta, c'era chi veniva a vendere la frutta, la verdura.
3: Sì, adesso.
4: Io ricordo uno aveva la Vespa. La Vespa sul fianco sinistro ha un bauletto.
3: Sì.
4: E lui vendeva il burro tenendolo dentro del bauletto.
3: Ma come faceva?
4: Pure.
3: Guarda che.
4: Con questo caldo lui vendeva il burro. Cioè tu trovavi tutto, venivano sulla porta di casa.
3: La routine, io mi ricordo quella Vespa, certo. La routine che aveva la mola, quella per affilare, la mola si chiama così, sulla Vespa.
4: Ma quello che riparava l'ombrello?
3: L'ombrellaio.
4: Quello che riparava l'ombrello, faceva un casino, entrava nella cortina.
3: Che poi riparare un ombrello, cioè, si faceva riparare gli ombrelli.
4: Tieni presente che quando arriva il benessere che ci ha fregato, non avevo più riparato l'ombrello. Non abbiamo più fatto affilare il coltello. E poi cominciamo ad essere autonomi nella mobilità. Nei tempi di mio papà, andare a Brescia da Bargnano, ci sono 22 chilometri, si prendeva giornata. Cioè domani prendo giornata.
3: Perché devo andare in città a Brescia.
4: Perché in città. Io vado a Brescia, oggi credo che ci andrò qua.
3: E ci andavi come? In bicicletta?
4: In bicicletta. Quindi si prendeva giornata, si metteva su il mantello, se faceva freddo. C'era la bicicletta da donna che c'era un asse di legno e la mettevi tra il tubo davanti
3: e
4: il tubo
3: sottosella.
4: Il tubo sottosella diventava, caricavi sulla moglie, il bambino.
3: Ma dai.
4: Una roba. C'era chi veniva a vendere i cappelli.
3: Anche lì il cappello
4: me lo ricordo come fosse ieri.
3: Perché il cappello faceva parte dell'abbigliamento.
4: Venivano a vendere i cappelli, le scarpe. Nel mio destino, se ascoltavo mia mamma, andavo a vendere le scarpe. E il mercato di Orzi Nuovi, che è stato tra i primi mercati qui in giro, si vendeva, si comprava di tutto. ma bastava la parola. Tu avevi 10 mucche, dovevi comprare un carro di fieno, non c'erano contratti. Si sputavano sulla mano, si davano la mano e fine.
3: È rimasto però dal discorso degli ambulanti, forse è rimasto il mercato, Agostino.
4: Ma sei tu che vai al mercato, perché poi arriva che ci mobilitiamo tutti con i nostri mezzi, con la moto, con il motorino, con la Vespa, con la macchina, e allora il vestito vai a comprarlo a Brescia. Il negozio poi viene assorbito, io ricordo i detersivi. Chi alla mia età c'erano queste scatole, avevano il lip, la scala, il trim, tutti i detersivi venivano acquistati tutti dalla Dixan, venivano presi i nomi, venivano cancellati e c'era un solo detersivo.
3: Per abbattere la concorrenza.
4: E qui hanno iniziato a fregarci, perché tu compravi la scatolina di detersivo, ti durava una settimana, due settimane, poi prendevi l'altra, no? 30 kg di detersivo.
3: E ti durava tutto l'anno.
4: Compravi le sigarette sciolte, 1, 2, 3 sigarette.
3: È vero,
4: è vero. 20 sigarette.
3: È vero.
4: Cioè lì ci hanno proprio, siamo stati ingannati dal consumismo. Tu non puoi prendere, si deve comprare il gorgonzola per dire una fettina, si deve comprare qualsiasi cosa, lo zucchero sceglievi tu quanto, la pasta,
3: esatto,
4: sceglievi tu quanto, il vino sceglievi tu quanto, no? Adesso 14 kg di pasta, 200 kg di zucchero, e la Madonna, ci hanno fregato in questo senso, incartando tutta questa roba in cose impossibili, e qui è creato molto, molto, molto, molto l'industria dei rifiuti.
3: E lì è il business,
4: l'industria dei rifiuti. Quindi ci siamo fatti fregare davvero.
3: Certo.
4: Ci siamo fatti fregare, perché io ricordo quando Agostino e un bambino, vai a prendere lo strachino, quanto è? Un paio di etti. E un bambino, un paio di etti cosa vuol dire? Ditemi quanto, un paio sembrava una cosa così campata in aria.
3: Anche il latte andavi a prendere.
4: No, noi andavamo a prenderlo direttamente dove veniva munto, ci davano un litro di latte, erano 800 ml di latte, 200 di mosche.
3: Pronto?
5: Ciao bei tesori.
3: Buongiorno.
5: Agostino, che bei ricordi.
4: Madonna, Fasito.
5: Tutte quelle cose che diceva adesso mi ricordo anch'io, così mamma, che bei ricordi. Signora Agostino, lei si ricorderà senz'altro la canzone Mario Monti.
4: Sì, certo.
5: Diceva la mia nonna, che è vero.
4: Quando si stava peggio.
5: Ma ecco, ma sa che io ero con la mia mamma, perché mio papà laura in Svizzera e mio fratello all'asilo, la mamma diceva, io mi chiamo Clara, vai dove ti porta una grappola di uva che mangiamo un paio di uva, io ho 83 anni, con 1090.
4: Sì. Si mangiava con una mela facevi sì, merenda.
5: Signora Agostino, solo che andavo là, una volta l'uva, il padrone era lì, la guardava.
4: Ah, non voleva, guai.
5: Avevo preso un grappo grosso, così lo mangio io, la mia mamma è venuta il padrone, me l'ha lasciato giù.
4: Sì, erano cattivi, andavi a raccogliere, a rubare il muro.
3: Anche i fichi, le noci.
4: Il fichi, posso capire.
5: Guai,
4: ma volevano, erano molto...
5: Così, te lo dico sempre, la nostra televisione, non c'è nessuno come la nostra.
4: senti un po', stai lì, non muoverti.
5: Sì, sto qua. Eccola qua. È vero.

0: Eccola qui, che la volevi?
1: Sì, ho sentito, grazie.
0: Dopo te la dedichiamo, te la dedichiamo tutta.
2: Grazie.
1: Grazie
2: a te, ciao. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, ciao.
1: Angelo, sì. Signore Agostino.
0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno, sono Rosa di Rovato.
2: Buongiorno, sì.
1: Rosa. Mi date la possibilità di parlare un po' di mio papà, quello che faceva quando ero una bambina.
0: Ma con piacere, Rosa, con piacere.
1: Ecco, mio papà ai tempi aveva 4 figli e di lavoro non ce n'era. Aveva una fortuna che sapeva fare tante cose. E mi ricordo che adesso ci sono le ditte apposta, comunque andava dalla Calla a Sirmione, perché io sono del Lago di Garda, in bicicletta a tagliare gli olivi e togliere il marcio agli olivi quando si ammalavano. E con la sua bicicletta da Manerba andava fino a Sirmione.
2: Mamma mia!
1: Però oltretutto sapeva fare le sedie, impagliarle.
2: Ah.
1: Sapeva,
0: sì, anche questo è un lavoro che è sparito, sì, impagliare le sedie, fare i cestini, me ne ricordo, me ne ricordo.
1: Faceva il muletta.
2: L'abbiamo detto prima.
0: Muletta.
2: La routine.
1: A tempo perso dopo il lavoro.
0: E però si guadagnava la giornata, come si dice, dai.
1: Con 4 figli si è comperato la casa.
0: Hai capito?
1: È stata una villa. Però, e mia mamma con 4 figli non lavorava.
0: Come faceva,
1: e poi
0: certo.
1: Faceva anche gli scalini per raccogliere le olive.
0: Si dava da fare.
2: Era bravo.
0: Si dava da fare. Come si chiamava tuo papà?
1: Pietro. Perciò, quando poi è iniziato i turisti sul Lago di Garda, io ho visto il primo, la romantica, sorgere.
0: A Manerba. La romantica
1: come,
0: a Manerba.
1: Come,
2: sì.
1: Ecco, ero una bambina di 6 anni, perciò di lavoro, dopo ho iniziato a avere il lavoro anche le persone, gli uomini, così, senza andare a Milano, senza andare dappertutto. Però comunque ha fatto tutti questi lavori,
0: però, insomma,
1: che quasi non esistono
0: più. Si è dato da fare per la famiglia e è riuscito anche a comprarsi la casa, dici niente.
1: Sì,
0: complimenti,
1: sì,
0: a tuo papà Pietro, complimenti.
1: Era un gran lavoratore, veramente.
0: Bravi,
2: grazie.
0: Guarda, bravi.
1: Auguri a tutti.
0: Grazie, signore,
2: un abbraccio.
0: Gentilissimo.
1: Però tra qualche giorno anch'io compio 80 anni.
0: Allora auguri anche a te.
2: Auguri.
1: Grazie.
0: Auguri a questa nostra bella signora che ci ha raccontato la storia di suo papà.
2: È caduta. Però una cosa che noto, non lavoravano le donne, cioè non si era impensabile.
0: Allora, uno perché fino a 46 la donna neanche vota, quindi a casa. Due, avevano molti figli. E poi non si usciva da casa, chi si sposava rimaneva in casa e quindi entrava la moglie di chi si sposava, che era poi la norma. C'erano i nonni, c'erano i fratelli. In casa mia noi siamo 6 fratelli, noi eravamo in 13.
2: Perché poi c'erano entrate le mogli.
0: Non è che sono entrate, no. 6 fratelli, più papà e mamma fanno 8, più 3 sorelle di mio papà.
2: Ah, ok.
0: Il nonno e la sorella del nonno. Quando ci siamo sposati, quando sono sposato io già si usciva di casa.
2: Ah, okay.
0: Ma quando si sposava mio papà si rimaneva a casa e tenevano i nonni. E ricordo che avevamo questa tavola, dove si mangiava, che non ci stavamo tutti. E c'era in casa il fuoco, e il fuoco era, non è come quello di adesso, sono moderni, era alto perché c'era la catena dove si attaccava il paiolo per fare la polenta.
2: Esatto.
0: E c'era questo muretto, e avevo la zia, la sorella del nonno, che mangiava lì perché non ci stavamo.
2: Ma dai, eravate proprio
0: muretto. E c'era adesso questo, io ricordo che voglio che qualcuno di voi a casa, non tutti l'avranno visto, tu Pierangelo non l'hai visto, ma chi sta a casa molti l'avranno visto. Quando si entrava in casa dove c'era la porta, a parte una cosa, che nessuno chiudeva a chiave la porta di casa.
2: Sempre aperta.
0: Nessuno, giorno e notte, sempre aperta. Quando si entrava in casa c'era nel muro un gancio in ferro lungo una trentina di centimetri che usciva, anche pericoloso perché usciva dal muro questo gancio. con appeso il secchio dell'acqua.
2: Ma dai.
0: E con dentro un mestolo
2: per
0: bere.
2: Ma dai,
0: e quando era ora di pranzo prendevi il secchio e il mestolo, mettevi sul tavolo, in mezzo al tavolo, bicchieri, che era mio.
2: Perciò si beveva tutti
0: dentro. E c'era la tua casa, te dietro.
2: Ma dai.
0: E l'avevo preso malattia, guarda, lascia sta perché le hanno inventate poi la malattia, perché credo che nessun medico, nessun farmacista abbia interesse a guarire il malato. Che se guarisci non ti curo più, non prendi più le medicine.
2: Esatto.
0: Quindi nessuno ha interesse.
2: Anche qui che hai detto che c'era molto rispetto per le divise, ma anche per il dottore, per il prete, per il parroco.
0: Non solo, chi ha la mia età, adesso se qualcuno ha il coraggio di chiamare, poi non ci vuole coraggio, chi ha la mia età, molti di noi non davano del tu al papà e alla mamma.
2: Ma dai.
0: Quelli che sono all'ascolto possono chiamare.
2: Dai, chiamateci, sentiamo anche le vostre.
0: Chi ha presso poco la mia età, e tra l'altro, cosa ancora più difficile da capire, vivevano nel cortile lì dove vivo io, questi due genitori, che avevano l'età dei miei dei genitori, e tra marito e moglie non si davano del tu.
2: Si davano del lei, del voi?
0: Del voi.
2: Del voi.
0: Tra marito e moglie.
2: Ma pensa a te.
0: Cioè,
2: ma guarda che...
0: hai capito? Parli di rispetto tra marito e moglie.
2: Pronto?
1: Pronto, Agostino sta ricordando proprio esattamente la mia gioventù.
2: Sì,
0: era così.
1: Era veramente così, anche il secchio attaccato al muro con questo gancio, con questo. E poi il colmo, che non avevamo il rubinetto in cascina.
0: Ma dove?
1: No, andavamo alla pompa
0: e pompavi fino a che andava.
1: E quando la pompa si asciugava, perché
0: dovevi metterci dentro l'acqua,
1: e la pompa, era per l'acqua, andavamo nella cascina vicina,
0: sì.
1: E il secchio rimaneva giù nel pozzo, allora mandavano giù i rampini a tirare su la
0: ma che gocce,
1: che belle, però anche la mia nonna andava nel fuoco, perché al tavolo
0: c'era
1: un mendicante a mangiare con noi. Perché poverino chissà quante volte non aveva mangiato. Allora appena arrivava mio nonno, fate il posto a lui. Però ci si voleva tanto bene.
0: E c'era il rispetto, un grande rispetto.
1: E non c'era la cattiveria.
0: Solo per il fatto di sudare anche del tè. Io ricordo in casa mia, quando Laura qui ce l'aveva 4, 5, 6 anni, in casa mia sono girati parecchie volte i carabinieri, no perché spacciavo, e mi stupivo quando cominciava a parlare, e parlava con queste divise dando del tu, una cosa che non esisteva ai nostri tempi. Adesso anche con i professori, con i maestri,
2: ormai non esisteva.
1: Però era proprio così, tantissime cose belle. Non esisteva l'invidia, la gelosia.
0: Ma no, allora
1: io eravamo tutti uguali.
0: Se stava male uno, il tuo vicino di casa, tutti correvamo al caffè bu, e l'acqua del
1: caffè bu, quello con l'Olanda.

0: modo, invece una volta eravamo tutti uguali.
1: Ricordo quando, qui mi tiri fuori una cosa che mi sta qui sul gozzo, come si dice, quando andavo io all'asilo, alle elementari, eravamo tutti uguali, grembiulino e sacchero.
0: Folletto bianco.
1: Oggi, oggi devi avere lo zaino da 400 euro, ma siccome io sono più bello di te, lo prendo da 500.
2: La scarpa firmata.
0: Penso che io mi ricordo la mia cartella... La mia cartella di pelle col Ducri,
1: la sciachela.
0: E mi ricordo che ero già una che era già contenta perché il mio astuccio di legno
1: era più bello.
0: Era doppio.
1: Sì, sopra.
0: Aveva la matita e la gomma, e sotto era già tre pastelli di legno.
1: A posto.
0: Ero già più.
1: Eri già fuori.
0: Lo prestavo anche
1: dobbiamo essere tutti uguali. Invece hanno fatto questa gara. Più io voglio essere e più
0: i
1: pantaloni da 100 euro, le scarpe da 300 zaino da 4. Adesso è così. No, tutti a scuola con grembiulino, come diceva Mussolini.
0: Certo,
1: tutti a scuola.
0: Il collettino, il
1: tutti a scuola e suonava la campana dentro, tutti puntuali.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Certo.
2: È vero.
0: E all'asilo avevamo le femmine, il grembiulino a quadrini bianco e rosso. E i maschi a quadrettini bianco e blu.
2: Ma dai. Ma...
0: E che bei, che scelta.
1: Al formaggino e una mela e avevamo già mangiato.
0: Ho ancora la foto io.
1: Che meraviglia. Bianco e nero, ce l'ho anch'io.
0: Certo.
1: Bianco e nero.
0: Certo, bianco e nero.
1: Grazie.
0: Eppure sono ricordi che non cancelleremo mai.
2: Grazie.
1: Dovremo guardarci indietro per poter andare avanti.
0: È vero. Grazie, buona
1: grazie, buona giornata.
2: Buona
1: grazie.
2: Giornata, grazie.
1: Ottimissimo perché abbiamo la pubblicità.
2: Pronto?
3: Pronto, io sono sempre Rosa. Io ero una che dava del voi a mio papà.
1: Ecco, non ci vergogniamo, vero Rosa? Non ci vergogniamo?
3: Ma no, assolutamente.
1: Ah, ok.
3: No, guarda che okay. È mancato mio papà, non da tanti anni, ma io ho sempre dato del voi, non le ho mai dato del tu.
1: Insegniamolo ai nostri ragazzi.
3: Per carità, e anche una volta i miei non erano fortunati di avere i nonni. Io i miei nonni ne ho conosciuto uno perché erano tutti morti giovani. Perciò hanno dovuto proprio farsi su le maniche, si sono sposati, avevano 90 centesimi o 90 lire di affitto e ne avevano soltanto 70.
2: Mamma mia.
3: Ecco, perciò...
1: Però quelli erano gli onorevoli, perché anche se non li avevano, al prima occasione l'avrebbero sistemato. Quelli sono gli onorevoli. Capito?
3: Sì, e perciò puoi capire quanto ha lavorato quest'uomo e mia mamma quanto era ammendato. Perché i vestiti delle mie sorelle erano lunghi.
1: Ah, passavano uno all'altro, non si buttava niente.
3: Esatto,
1: ah, okay.
3: Si buttava niente.
1: Grazie, scusate,
2: grazie, ciao. Grazie.

0: Ottica Ferretti in via Milano 18 Brescia propone un sottocosto per gli amici di Super TV. Occhiali completi di montature lenti personalizzate, 65 euro. In metallo, 80 euro. Titanio, 99 euro. Occhiali completi di lenti progressive, 249 euro. Vista sole, 119 euro. Follia? No. Verità. Passa a trovarci anche per un controllo. Siamo in via Milano 18 a Brescia.
1: Idea Notte, l'eccellenza nel mondo del riposo. Con l'apertura del terzo punto vendita specializzato, Idea Notte è sempre più vicino a voi per aiutarvi nella scelta del sistema riposo ideale.
2: Oggi vi presento le nostre migliori offerte. Rete elettrica a 5 sezioni, dotata di telecomando senza filo per avere un comfort ineguagliabile, singola scontata a solo 395 euro.
1: Idea Notte, proprio una bella idea.
3: E ritorniamo insieme, sono già le 11.34, qui il tempo anche questa mattina è corso.
4: Lui che è Pierangelo, perché ha molti anni meno di me, ride quando sente alcune cose, ma la signora, che non ricordo il nome, ricordo di questo secchio attaccato, lo mettevi in mezzo.
3: È impensabile adesso una cosa del genere.
4: A parte che ti farò rivivere delle cose che tu neanche ti sogni. A parte che, per esempio, la cena... casa mia saranno, da quando mi sono sposato, che si prepara il tavolo per la cena. C'era quel poco che c'era, così in mano, seduti fuori d'estate.
3: No, non c'era la cena.
4: Non si prepara, ma va.
3: A tavola.
4: Ma no. La tovaglia la mettevi la domenica e basta.
3: C'era la prima colazione.
4: Ma quale prima colazione? C'era un po' di latte. Ho detto, prima si andava. Chi lavorava, in tutti i paesi c'erano le mucche. C'era il proprietario con i terreni e c'erano chi lavorava nei terreni, chi curava le mucche. E
3: il mandriano.
4: E ti aspettava un litro di latte al giorno. Ah, si andava con questo
3: pentolino
4: di alluminio. E c'era un litro, proprio una tazza fatta da un litro, e te lo davano quello che ti aspettava. Poi, ti ripeto, erano 800 ml di latte e 200 di mosche. Ma proprio una roba... Poi noi da bambini facevamo girare questo pentolino senza rovesciare il latte, eravamo bravissimi, facevamo girare, quindi a cerchio, ogni tanto capitava che inciampavi e lo rovesciavi.
3: E non avevi più il latte per quel giorno lì?
4: Eh no, prima di arrivare a casa c'era una fontanina pubblica, andavi lì, portavi a casa e te via, Carlè, e te via. Colazione no, non esisteva la colazione. Adesso anche lì ci hanno rovinato con tutte queste cose. Ricordatevi che voi che state a casa, che tutto quello che è preparato a lunga conservazione sono tutte cose che veramente, posso dire una cosa brutta, si moriva di appendicite a quei tempi,
3: sì.
4: Ma i tumori non c'erano.
3: Sì, è vero, questo è vero.
4: Si moriva di appendicite perché la medicina era ancora molto indietro, ma i tumori non c'erano.
3: Sì, perché era un altro, si mangiava.
4: O erano una cosa veramente rara. Oggi... Se noi sapessimo che cosa contiene, l'ho già detto e lo ripeto, il succo di frutta, tutti i succhi di frutta, soprattutto quelli dello scatolino di plastica, dove l'alimento rimane a contatto con la plastica per mesi. Fallo, mettilo nello supermercato, compralo, portalo a casa.
3: Poi rimangono nei magazzini, vanno
4: mesi,
3: per il camion.
4: Mesi. Dobbiamo ritornare a raccogliere il pomodoro dall'orto.
3: L'orto, anche l'orto è una cosa essenziale.
4: L'importante
3: è avere l'orto.
4: Essenziale. A Pasqua? La Pasqua è un po' alta, un po' è bassa, ma è sempre la luna piena di marzo.
3: Certo.
4: Mio papà a Pasqua ci faceva mangiare l'insalatina.
3: A Pasqua?
4: A Pasqua, sempre. Era la tradizione, come il maiale che moriva di anzianità
3: a novembre.
4: La vigilia di Natale, la sera, si tagliava il primo salame.
3: Il primo salame.
4: Che era ancora per stem, però facevano la polenta, tu lo mettevi sotto la polenta. Era buono.
3: La polenta era un alimento
4: principale.
3: Con la polenta mangiavi tutto.
4: La polenta costava poco, perché a parte che anche lì, siccome è una piccolissima esperienza, un piò di terreno su 3.300 metri circa si raccoglieva, veniva seminato a grano o a erba perché c'erano le mucche, o a grano turco perché per raccogliere il grano. 15-16 quintali di grano turco al Pio, 3.300 metri circa, 15-16 quintali. Oggi in un Pio fai 60 quintali, non so.
3: Cioè,
4: perché quando il grano, la pianta mangia dal terreno, sappiamo che cosa mangia, quando mangia i concimi che diamo, mettiamo in difficoltà l'agricoltura perché non arrivano più i concimi dal Medio Oriente. Vabbè, invece di fare 60 quintali a Pio ne faremo 20, ne faremo. Ma quando io uscivo dalla scuola, a parte la fame, io una fame della verità non l'ho neanche provata, quando si usciva dalla scuola sentivi il profumo della polenta lontano 300, 400, 500 metri. Ma il profumo, la fai scalitina polenta, c'era un profumo. Oggi il profumo della polenta non lo senti più.
3: È vero.
4: Perché il consumismo vuole 60 quintali al piotti che 15.
3: Pronto?
5: Ciao Pierangelo, ciao Agostino, buongiorno. Sono Maria Rosa.
3: Ciao Maria Rosa, ciao, ciao cara.
5: Ascolta, mi fate venire voglia di ritornare indietro nel tempo, se potrei.
4: Direi di
5: perché
4: sì.
5: Era più genuino il mangiare su tutto, l'ho vissuto anch'io quegli anni lì, perché mi manca 2 anni per compiere gli 80, perciò li ho visti.
4: Sei una ragazzina?
5: Una ragazzina.
4: Io sono un ragazzino.
5: Ecco, allora andiamo d'accordo. Vedi, mi dici sempre che ho un bel nome.
4: Vai.
5: Allora, ascolta. Io ti dico, mio papà faceva il maniscalco,
4: sì.
5: Faceva sempre gratis, tagliava le unghie e le mucche, qualcosa lì, no? Poi andavano a pari con qualcosa da mangiare, che non avevano loro. Era in casa con la mamma, 4 fratelli tutti marelli, non sposati. E quindi pensa te, mangiavano due uova, mio papà, dopo gliene dava metà, capito? Mia mamma gliene dava metà, mio papà. E poi è andata un po' di culo, scuso la parola, quando è stato chiamato per andare in guerra. Lui sapeva fare il maniscalco, l'ha tenuto a Baggio, a Milano. E così è stato a casa, non ha fatto la guerra.
4: È stato fortunato.
5: Si è accogliato lì, sì, però l'abbiamo passata brutta. Poi io avevo 5 anni, è morto, basta, finita lì la storia.
4: Sì, ragazzi, allora ti faccio una domanda, su, tu hai detto che tra 10 anni ne hai 80, ti faccio una domanda.
5: Tra 2 anni.
4: E ho capito 10, ho capito. Offende il mio.
5: Anche.
4: Ascolta me, meglio 70 adesso o 15 una volta?
5: 15 una volta.
4: Ciao.
3: Ciao Maria Rosa. Veramente. Però è bello ricordare anche questi momenti.
4: No, io dico che... il tempo passa per tutti, è inevitabile. Ne parlavamo ieri, prima eravamo belli fuori, adesso vogliamo essere belli dentro. La bellezza fuori è molto importante, molto, ti devi rendere conto quando questo non è più possibile. E arriva quella dentro che non ha limiti. La bellezza dentro non ha limiti.
3: Certo.
4: Mentre io sono 1,70, non posso diventare 1,80 con la bellezza fuori.
3: Posso invece quella cambiare
4: dentro,
3: sempre.
4: Quella dentro posso cambiare quanto voglio. Bisogna però guardare indietro. Progresso naturalmente, il benessere naturalmente, ma io non parlo di politica, non voglio parlare di politica, non me ne frega niente della politica. Stiamo meglio oggi o stavamo meglio 5 anni fa? E 5 anni fa potevamo dire la stessa cosa.
3: Esatto.
4: Quindi più si va indietro, più pensavamo di stare peggio, ma si stava meglio, diceva bene la signora che ha voluto la canzone Mare e Monti. Che cosa siamo alla ricerca? Dell'impossibile. Ci hanno fregato veramente le radio, televisioni, i giornali, tutti quelli che ci comunicano qualcosa l'hanno fatto ad arte.
3: Certo.
4: È stato fatto ad arte. Lo stretto di Hormuz è aperto e poi è chiuso, poi è aperto e tanto il gasolio va a 3 euro.
3: Bravo.
4: Ma non è la guerra che porta il gasolio a 3 euro, non è la guerra.
3: Assolutamente.
4: È la volontà dei 7 potenti che hanno in mano la lobby del petrolio.
3: Certo.
4: Ci siamo fatti fregare con tutto. Quella signora di prima diceva partiva da Manerba, la romantica,
3: sì,
4: e andava a Desenzano in bicicletta.
3: Sì.
4: E io mi veniva da ridere perché io, che sono lì a Manerba, vado in comune in macchina.
3: Ma
4: il comune di Manerba. Quindi capite che ci siamo fatti fregare dal consumismo.
3: E questo, infatti, pronto?
5: Pronto, Pierangelo?
3: Sì.
5: A Mourinho per Agostino. Io sono nata in Eritrea e mio papà
6: era del 17, del 1917. Sì. E era proprio il periodo dell'Abissinia.
7: Piena guerra,
3: piena guerra, piena guerra.
6: C'era la guerra, Badoglio, tutta...
7: E noi italiani che eravamo là, a casa tua, eravamo là a casa tua. Vabbè.
6: E Mussolini ha fatto le strade più belle, però non è riuscita tutto l'oro, tutto il benessere che c'è lì. Però mio papà mi raccontava anche lui, insomma, io sono del 54, però queste cose me le raccontate tutte, come vivevano, la mia nonna poverina che faceva i sacrifici perché mio nonno era un generale e Badoglio, veneziani, quelli lì, li ammazzavano quelli che facevano i figli con le donne di colore. E quindi vivevano nascosti e mia nonna faceva tutte queste cose per far andare a mantenere mio papà.
3: Famiglia,
6: e lei,
3: certo.
6: Era figlio unico.
4: Dai, allora rimaniamo dove siamo, che stiamo un pochino meglio, dai.
3: Va bene?
6: Sì, e io sono nata nel 54, però diciamo che le scarpe con i cugini, i cosi, li cambiavamo. La mattina non c'erano queste porcherie che ci sono. Mi ricordo si mangiava il panino con la frittata a merenda a scuola.
4: E averne.
6: Allora, appunto.
4: Morino, ti dobbiamo salutare però tesoro. Perché
6: va bene, ciao.
4: Era molto importante al mattino, e qualcuno si metterà a ridere perché sa di cosa sto parlando, sapere quante uova avresti avuto in giornata.
3: Anche lì
4: le uova. E da lì
3: perché nasce, da lì poi capivi quello.
4: C'era l'economia della giornata, perché potevi tenere due per mangiare, due le davi al fruttivendolo che ti dava la frutta o a chi ti dava la carne. E quindi adesso non la dico, cerco di farla capire. Sapere quante uova avresti avuto in giornata era importante.
3: Ti cambiava la giornata.
4: Sai come facevano saperlo?
3: Ecco.
4: È questo che non racconto, vai.
3: Pronto?
4: Sì,
8: buongiorno.
3: Buongiorno.
8: Complimenti della trasmissione.
3: Grazie. Come ti chiami?
8: Sono un po' all'antica.
4: Anche noi, anch'io.
8: Sono del lontano 45, parlate di cose che abbiamo sopravvissuto.
4: Sono tanti anni che sei giovane.
3: Perciò ti abbiamo portato un po' ai ricordi della tua giovinezza.
8: Niente, forse erano tempi migliori di adesso, forse.
4: Io dico di sì. Ascolta,
8: c'era un po' di fame,
4: dimmi il tuo nome.
8: Luigi di Casteggio.
4: Ciao Gigi.
3: Luigi, il nostro Luigi.
8: L'amico di Roma.
4: Sono Agostino, Gigi.
8: Abbiamo fatto il video insieme.
4: Ascolta mio, Gigi.
3: Luigi, senti un po' chi.
4: Sono Agostino.
8: Agostino, un abbraccio.
4: Ciao caro a te. Ascolta, un giorno dedicheremo una puntata a Mussolini. Ciao.
8: Vi ringrazio.
4: Ciao Gigi, ciao.
3: Ciao Luigi, grazie al nostro Luigi. Luigi, è caduta anche Luigi che ha girato il video di
4: un giorno,
3: Sentimento d'amore con
4: Roma. Sentimento d'amore con Roma. Quel signore che vedete vicino a Roma che stanno chiacchierando al tavolino era il nostro Gigi che abbiamo sentito adesso. Non facciamo una puntata su Mussolini.
3: Sarebbe interessante.
4: Facciamo.
3: Dai, sì. Ma cosa guardiamo? Una canzone, Agostino? Come siamo messi col tempo?
4: Devo scappare prima perché non ho neanche un impegno.
3: Esatto.

0: grandi ricordi. Io vagabondo, la versione originale è quella con il grande Augusto D'Aoglio. Allora, alle 11:51 siamo addirittura d'arrivo, non so se Agostino devi scappare.
1: Io, purtroppo, per fortuna per qualcuno, devo scappare, sì. Io devo ringraziare le amiche che stanno a casa, perché ci sono i professori, ci sono, come se ci sono. Prendiamo un barbero, prendiamo, certo. Ne abbiamo di professori. Noi siamo gente comune come voi, che ogni tanto vive di futuro e di passato. Stamattina abbiamo parlato soprattutto del passato, perché io sostengo. Mio bambino, che è bravissimo a scuola, la materia più scadente è la storia. Perché dice, ma che devo studiare la storia che sono tutti morti? E su questo un bambino di 12 anni ha ragione.
0: Esatto.
1: Ma guardiamo indietro se vogliamo andare.
0: Bravo, te lo stavo dicendo io questo.
1: Dobbiamo raccogliere dal passato, non è nostalgia, ma quale nostalgia? Ma chi se ne frega?
0: No,
1: ho chiesto alla signora prima se preferiva averne 15 o 70, io preferisco averne 70, con l'esperienza che ho, col mondo che vivo, con quello, me li sono goduti tutti e ne godrò altri 70. Se poi domani mattina verrete a trovarmi, non venite a trovarmi se muoio, vi prego non venite, non voglio nessuno. Direte che è stupido, aveva detto che viveva altri 70, invece no. Ma tanto io,
0: tanto io
1: non lo so, però, quindi non me ne frega niente. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio perché mi avete dato molto stamattina.
0: Certo.
1: Non siamo qui con la pretesa di dare, ma siamo qui col bello di ricevere.
0: Certo.
1: E parlando di questi nostri anni bellissimi che ci sono stati, è stato bello. Chiaramente ha ragione anche il bambino quando dice sono tutti morti. Chiaramente la storia non potrà mai più ripetersi nel modo in cui è stata.
0: Certo, assolutamente.
1: Che no. Poi se andiamo a raccontare, io faccio sempre l'esempio dell'incontro a Teano tra Vittorio Emanuele e Garibaldi. Padre Garibaldi non ha salvato l'Italia. Proprio se non c'erano i Borboni, la Sicilia era ancora in Tunisia, ma non voglio parlare. Ciao, buon appetito.
0: Grazie Agostino per questo bel mese insieme.
1: Vai avanti,
0: grazie a te.
1: Mi dispiace una cosa sola, una sola, che torna a Sonia. Non perché te ne vai tu.
0: No, dai, salutiamo la Sonia. Domani alla radio, comunque io continuo domani alla radio sul 788 anche sabato e domenica. Grazie Agostino, mettiamo magari una canzone o continuiamo a chiacchierare. Dai, intanto io vi ricordo, eccola qui, una bella canzone e poi ci salutiamo.

Bene, allora siamo veramente addirittura d'arrivo, ma sono addirittura d'arrivo per quanto mi riguarda questo mese qui in vostra compagnia. Abbiamo fatto tutto il mese di agosto, per quanto mi riguarda anche sul canale 96, ed è stata una bella avventura. Devo ringraziare naturalmente, l'ho detto poco fa, il nostro editore Agostino Rabizzi per questa possibilità, la nostra Eleonora Bini che ha sempre curato la messa in onda e tutti i tecnici del nostro gruppo editoriale. Naturalmente io continuo domani mattina dalle 10 alle 12 sul canale 788 della radio e poi ancora anche sabato e domenica. Poi dal mese di settembre tornerò solo il sabato e la domenica sempre sul canale 788 di Radio Super. Perciò mi raccomando, vi aspetto tutti domani mattina dalle 10 alle 12 in mia compagnia, canale 788 della radio. Mi permetto di ricordarlo perché è importante, perché anche qui c'è il futuro in gioco, è veramente lì le novità arriveranno. Subito dopo di me, l'abbiamo ricordato prima, arriva Franco Bertolani, che lo vedo pronto dallo studio 4 di Brescia, e con lui vi potete sbizzarrire un po' con le richieste musicali e le dediche. Un saluto a Franco e alla Simo, perciò insomma anche lì due ore di compagnia e soprattutto anche lì due ore dove voi siete e sarete i protagonisti e le protagoniste. Grazie veramente di cuore per questo mese insieme qui in diretta alla radio e alla televisione. Ci risentiamo domani mattina su il canale 788 di Radio Super. Ciao a tutti, un abbraccio da Pierangelo e da Super TV.

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmi.

quelle corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12:53.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 14 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Hai visto i saldi da Metalmark?
1: E come? Fino al 50% di sconto.
0: Su cosa?
1: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
0: Allora non posso perdermeli.
1: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super!
5: Sono le 15 e 35 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16 e 19 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super!

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

apre le sue palme al mistero, al misero, stende la mano al povero, non mangia il pane frutto di pigrizia. Oggi con la Chiesa Universale celebriamo la memoria di Santa Monica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Le letture di questa celebrazione ci aiutano a prendere coscienza del tempo nel quale viviamo, cioè il tempo dell'attesa della venuta gloriosa del nostro Signore, quando si manifesterà pienamente il regno di Dio. Ma Gesù ha detto in questo Vangelo che nessuno sa quel giorno e quell'ora. Perciò Lui ci invita a prepararsi, cioè dobbiamo rimanere vigilante. E Lui stesso ci offre un esempio in questo brano, come il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici. E questo servo, come ha detto Gesù, lavorava. E come è fidato dal suo padrone, lui cerca di portare perfettamente il suo compito. E il servo, quando arriverà il padrone, Gesù ha detto, troverà a lavorare così, poi metterà a capo di tutti i suoi beni, cioè condividerà il regno con il suo padrone. Così anche noi dobbiamo fare. Abbiamo ricevuto la fede, il dono della fede, e questa fede racchiude una missione di servire, missione di annunciare questa buona notizia della salvezza, missione di amare. Allora cerchiamo di vivere questa missione con fedeltà. Arrivando il nostro Signore, trovandoci a agire così, allora saremo felici di regnare con Lui in eterno. Evitiamo appunto di fare come questo servo malvagio che non si preoccupa di niente del ritorno improvviso del suo padrone, e la sua fine, come Gesù ha detto, è la sorte che meritano gli ipocriti, cioè escluso eternamente dalla comunione di vita con il suo padrone. Siamo qui, stiamo
preparando appunto questo incontro, che perché non sappiamo. Ma non dobbiamo aver paura, perché San Paolo ha detto nella prima lettura: Dio è fedele, cioè ci assicura che la comunione di vita con il Signore, e dobbiamo fidare perché Lui ci promette, questo verrà quando siamo fedeli, come ha detto Gesù, nell'agire secondo la fede che abbiamo ricevuto. Allora, cari fratelli e sorelle, cerchiamo di vivere serenamente la nostra fede e facciamo qualcosa, a vivere l'amore, vivere la carità, anche cercare di testimoniare questo Vangelo, così che quando arriverà il Signore, nel giorno che non sapremo, siamo pronti a incontrarlo e a regnare con Lui.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, detto nei secoli, Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, cari fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Padre, nella memoria di Santa Monica, ci ottengono il perdono e la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'argiata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo,
1: con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Il regno dei cieli è simile a un mercante in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, vende tutti i suoi averi e la compra. Preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Padre Onnipotente, in questa memoria di Santa Monica, ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri, portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Andiamo.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 19 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione, su vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera, tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Buonanotte, tesoro.
1: Buonanotte, papà.
2: Radio Super ti tiene compagnia.
3: Sono le 19 e 27 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 38 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

nessuna guerra, per fortuna ancora te, qualche amico caro che

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

disse quel giorno sul monte, mio padre è il padrone di tutte le cose.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 21 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Non

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere. Ma non dirmi che ho giocato con te come tu fossi una bambina.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

vieni.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.